0: Campus, Paris.
1: Fete frivole, fete fatara, fete frivole, fete fatara.
2: Yes.